of all, and his angels. Matthew chapter 25, verse 41. Nyami nyena dwene se oboni pana nkodina kotu jem. Osiesi hell ema obonsam ene na bofo. Esu nipombe o ma dwen nyina se omomfa nyame nye hwe, omomfa bible nye hwe, omokwa so so omomfa nokra nye hwe. De ne sofo di na dwena kana no ko a me se ebinu gye o ma sofo di che nyankopon. Ebinum joma sofo atron chere ni di che ne bible e ka sankrofo no nyina ejem ene omokro. Matthew chapter 25 verse 41. Eno obekan chere wan.